0: la vita cosa mi piace di più.
1: La Nueva Amor 103.1. Solo música romántica. Sí.